0: 96.7.
1: Signorina Lyon, che ha paura di morire, non dovrebbe nascere. Benvenuto all'inferno della diavola.